da riemissione, sai da te casa, hai da tua famiglia, hai da vita del giovane, hai da vita dessa persona, ora, oh Dio maraviglioso, oh Signore mio Padre.